0: Christ, the Messiah, who comes to visit his people. Human wisdom thus becomes arrogance, and doctrine degenerates into pride.
1: La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne, e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite
0: By contrast,
1: a me,
0: God's true wisdom is revealed in the humility
1: e oppressi, dice il Signore. Andare